0: questo generatore.
1: Ancora! Sono super interessante!
2: Risaggina!
3: Oh, è tão engraçado!
1: Risaggina!
4: Risaggina tua!
5: Como a bruxa sai na chuva? De rodo!
4: Oye, acabou de ouvir, Risaggina!